0: Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fregazza era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11

0: Scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: Ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli!

0: Marotonello la mattina presto su Radio Company, c'è botta da 90. Sentiamo ora Antico con We Need Freedom. Poi troviamo dalla Francia la tour con People Are Still Having Sex. Un po' di sound olandese, terra dei tulipani con Dr. Harman e Singale Lui. E poi Teen Man and 18 Strings.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: quintetto, si è risentito 18 Strings per Tim Mann, Dr. Holman con Sing Alleluia, John Killer Tour con People Are Still Having Sex, in apertura invece We Need Freedom, il grido di Antico, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: 90 suona ora Guru Josh, la sua Infinity ed FA Project Everybody.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Project e prima ancora la bellissima Girl Joss, il nostro viaggione lo abbiamo fatto anche stamattina con Infinity. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, botta da 90, ritorna questo pomeriggio e sempre qui su Radio Company.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company.
4: Buongiorno a tutti e buon sabato. Io sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company. Noi sempre presenti anche di sabato per cercare di capire insieme che tipo di weekend dobbiamo aspettarci, cosa dobbiamo fare. Noi consigli ce li facciamo dare dallo sfigometro, ma come stiamo messi? Abbiamo 12 segni da scoprire, quindi che dire, rimanete qui collegati, fermi, immobili. Se siete in macchina continuate, mi raccomando, a tenere su Radio Company. Se invece dovete per forza scendere dall'auto o dovete spegnere la radio, no problem, scaricate la nostra applicazione in modo da poterci ascoltare ovunque voi siate, così non avete scuse. Pronti a partire? Tra poco ovviamente arriva l'Ariete.

Ariete, buongiorno, si parte come sempre da voi. Ottimo weekend davanti a voi, grintoso, entusiasmante, mescolato al vostro buon umore. Siete in una botte di ferro, sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Toro, pronti a vivere un weekend incredibile, intorno a voi solo persone che vogliono farvi stare bene e in effetti forse non siete mai stati meglio, sfigometro meno 19 e rotometro 99%. Gemelli, weekend ipervivace davanti a voi, tante cose da fare, tante persone da vedere, vi divertirete tantissimo, sfigometro meno 20 e rotometro 100%.

Cancro, buongiorno, il vostro turno, il sole vi trasmette ottima energia, vi fa stare bene, rende anche le difficoltà più semplici da superare. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. Leone, la luna è nel vostro segno, il modo perfetto per concludere la settimana. Godetevi quindi questo weekend divertente. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. E poi Vergine, mente poco ricettiva, distratta, siete stanchi, iniziate a soffrire queste temperature tropicali, ormai fa caldo da 2 mesi, comunque voi l'avete retta bene fino adesso. Fate mente locale, una lista magari delle priorità e niente decisioni avventate. Sfigometro meno 6 e rotometro 5%.

State ascoltando lo sfigometro di Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno, sono Carlotta. Noi ci prendiamo adesso una piccola pausa. Abbiamo scoperto 6 segni, altri 6 segni pronti sono lì che ci aspettano. Quindi fermi, tra poco torniamo ovviamente con la bilancia.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

Buongiorno a tutti, ciao, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta e questo è lo spigometro di Radio Company. Siamo a metà, siamo arrivati alla nostra bilancia. Quindi bilancia, tocca a voi oggi, meglio che riposiate, perché siete stanchi e l'entusiasmo è andato a farsi friggere. Cercate di recuperare le forze, quantomeno questo weekend. Sfigometro meno 4 e rotometro 2%. Scorpione, potreste incontrare qualche piccola difficoltà, però niente paura, è weekend e sicuramente non siete soli ad affrontarla. Quindi godetevi la vostra famiglia e vedrete che passerete un bellissimo fine settimana. Sfigometro meno 16, rotometro 76%. Sagittario, energie piuttosto deboli a causa degli astri contrari. Per fortuna è arrivato il weekend, se avete la possibilità cercate di rilassarvi e magari staccate un po' la spina. Sfigometro meno 14, rotometro 76%.

weekend potete prendervelo solo per voi. Cercate di darvi tempo di metabolizzare magari tutte le cose che sono successe in questi ultimi giorni. Sfigometro meno 9 e rotometro 6%. Acquario, voi oggi dovete cogliere l'occasione per fare tutto quello che avete voglia di fare. Siete un fiume in piena di creatività ed entusiasmo. Sfruttateli, quindi mi raccomando, sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Pesci, finalmente weekend, affidatevi al vostro intuito per risolvere le ultime questioni irrisolte e poi basta. Spegnete il telefono, spegnete tutto e godetevi il fine settimana. Sfigometro meno 16 e rotometro 76%.

0: Spigometro finisce qui, abbiamo finito, quindi grazie per averlo ascoltato, per avermi ascoltata. Io come sempre vi ricordo gli appuntamenti dello Spigometro da lunedì al venerdì all'interno della Family, sempre alle 7.30 puntuali, il sabato mattina a quest'ora, e poi sui nostri social come sempre alle 7 di ogni lunedì c'è lo spoiler della settimana. Quindi, che dire, seguite Radio Company, ascoltate Radio Company, scaricate la nostra app per ascoltarci in qualsiasi momento anche in versione podcast, e ovviamente seguiteci sui nostri social per scoprire non solo lo spoiler dello Spigometro, ma in realtà per scoprire tutto quello che succede all'interno di Radio Company, davanti e dietro al microfono. Detto questo, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buongiorno, sabato 25 di luglio con Chicco alle 7.34.
1: 7.34.
0: Va bene, siamo svegli, ho trovato anche una sigla abbastanza particolare per oggi, ma soprattutto più che particolare imbarazzante.
2: Sì.

0: 7.30 fino alle 11.
1: Sì, saranno un bel po' di ore. Dove casseggiamo, dai, insomma, parliamo del più e del meno, facciamo cose. E soprattutto al 333-2688-688 voglio capire, insomma, in questa prima oretta, che state a fare là fuori, cioè che cosa vi butta giù dal letto alle 7.34? Perché si è alzato da poco? Perché so che molte persone iniziano a lavorare, iniziano a fare cose molto presto, tipo, insomma, panettieri, tutto il resto, siete svegli di notte, persone che fanno turni strani. C'è chi sta rientrando, ma vorrei partire con dei messaggi particolari, nel senso che potete mandare dei messaggi scritti tranquilli, no problem, ma se volete fare qualcosa di più, ho fatto una piccola ricerca, perché stamattina avrò sbadigliato almeno 34 volte. No, e mi sono chiesto, ma perché sbadigliamo? Dicono sia un raffreddamento cerebrale, no, aiuta

0: sia contagioso, perché ci sono questi neuroni specchio dove praticamente vedere o sentire qualcuno sbadigliare ci porta di conseguenza a sbadigliare. Ma se lo sbadiglio ci fa svegliare, dovremmo farlo tutti insieme. Quindi guarda, ecco, vai, perfetto. Molto bene, potete far iniziare i vostri vocali con uno sbadiglio, così magari facciamo l'elezione del miglior sbadiglio del giorno in questo 25 di luglio. Quindi 333-2688-688 sbadiglio, e che cosa vi butta giù dal letto alle 7.35. Intanto iniziamo MGK e Wiz Khalifa.
1: Wiz

0: Jenny con Dracula, la versione remix 7:42. Ci sono degli ascoltatori che, insomma, se eravate a letto, siete caduti dal letto a sentirmi, davvero?
1: Dico, ho un po' di confusione. Oltre allo spadiglio, cosa fai tu, pisello del pomeriggio? Capita. In radio, a costola.
0: A dire il vero, dovevo essere in onda con Giulia nella seconda parte, ma c'è stato un attimo di cambio di programma e siamo super a disposizione. Cioè, calcolando che abito a 20 metri dalla radio, insomma, lo sfruttamento è gratis. Si scherza, naturalmente. E sempre lei poi ci dice che cosa fa quest'oggi.
1: Oh, ecco. Cosa mi ha fatto scendere dal letto? Le clienti che devo fare stamattina.
0: Oh no.
1: Le unghie che dovrò affrontare stamattina.
0: Oh no.
1: Il French, il rosso amarena, ciliegia, oh. Fragola, fragolina di bosco.
0: Siamo tutti con te, dai, insomma, in qualche modo ce la farai. Spero tu abbia solo mezza giornata. Anch'io alle 11 ho finito in teoria il cantiere del giorno. Salutiamo poi Chiara da Mestre che scrive: ciao Chicco, che strano sentirti a quest'ora. Ben trovato, io come ogni sabato lavoro al mio secondo romanzo e quindi io mi sono un po' interessato alla situazione. È il seguito del primo, si tratta di una storia familiare, il titolo era, spero di pronunciarlo bene, Graf and Mary, Contessa Mary, e stai lavorando al secondo in uscita per fine novembre. Sono alla rilettura finale prima della stampa, quindi stai scrivendo il tuo secondo romanzo e nel frattempo stai ascoltando Radio Company, quindi ti stiamo accompagnando in questo. Oh, c'è della responsabilità dietro, perché metti che dico cose che non ti vanno bene, magari scrivi in modo nervoso, quindi cerchiamo di alleggerire la cosa. Dai, 333-2688-688, la domanda centrale di questa prima mezz'ora è: che state a fa sveglia alle 7:44? Cioè, che cosa vi ha buttato giù dal letto?

0: Alisa, la sua canzone estiva nella mattinata di questo sabato con Chicco su Radio Company. Allora, un sacco di messaggi, avete bombardato di vocali su che cosa state facendo, quindi molte persone là fuori ascoltano la radio mentre fanno cose, anche per insomma compensare la tristezza del fatto che sei sveglio così presto. Tipo,
1: cosa mi hai tirato giù dal letto? Essere una partita IVA.
0: Lo so. Siamo praticamente tutti sulla stessa barca, effettivamente, eh? Cioè, dobbiamo svegliarci anche di domenica, quasi quasi. E poi dobbiamo pagare le tasse, un sacco di tasse. Poi
2: io sto andando al lavoro, quindi presumo che svegliarmi sia abbastanza normale.
0: Ok, beh,
2: però
0: certo.
2: Il mio vicino di casa è sveglio da prima di me, visto che era già giù in garage e sta facendo pesi.
0: Cosa?
2: Oddio, a quest'ora della mattina io, se potessi, dormirei.
0: Guarda, io farei una proposta all'Istituto Superiore di Sanità per bandire questa cosa, cioè allenamento non prima delle 11 per alcune persone che magari aderiscono a un'associazione che creiamo tra di noi, quella del non sport al mattino, una cosa simile. Va bene, dai, 333-2688-688, che cosa fate in questo sabato mattina, perché vi siete alzati così presto? Facciamo

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Energia 90. Energia 90.

0: Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Buon sabato mattina, buon 25 di luglio. C'è chi scrive tipo Giustina: buongiorno Chicco, che strano sentirti di sabato mattina. Ci tocca. Va bene, no, sono felice di essere qua comunque. Cosa mi ha fatto alzare dopo aver dormito solo 2 ore? Il lavoro, operativa già dalle 5.45, quindi molti lavoratori là fuori. Poi
1: ogni mattina quasi meglio, 7.05,
0: sei un pazzo,
1: alle
0: 8 comunque.
1: Piscina, nuotata e un'oretta di corsa acqua gym. Bellissimo.
0: Ai ai ai ai. Vabbè.
2: Buongiorno Chicco, buongiorno company. Buongiorno. Stamattina alle 5 di mattino mi ha buttato giù dal letto il fatto che sto andando giù ad Ancona a prendere il traghetto per andare in Grecia in ferie.
0: Oh, che bello! Buone ferie a tutti quelli che da oggi sono in ferie, tipo io da dopo le 11. Va bene, dai, le 8 e 3 minuti su Company.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa a Eboli, fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo del 42enne morto dopo essere stato fermato a Bologna. Fakir era seguito da un centro di salute mentale. Sono disposto ad ascoltare l'Iran, tuttavia non può avere armi nucleari. Così ha parlato Trump dopo che il presidente USA si era definito in modalità vendetta, confessando di aver perso la pazienza con Teheran. Intanto l'esercito USA spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, comune della provincia di Isernia tra Abruzzo e Lazio. Molta gente è scesa in strada, non si segnalano danni o feriti. Lo sport calcio: Pep Guardiola declina l'invito di Maldini e Leonardo per conto della FIGC. Il nuovo CT azzurro sarà, salvo sorprese, Andrea Pirlo. Per la Formula 1, nelle ultime libere a Budapest brilla la Ferrari, miglior tempo per Hamilton davanti al Leclerc.
5: Breaking news. Sport.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Ed Sheeran dal 2022 con la sua Celestial su Radio Company. Un sacco di lavoratori là fuori.
1: Buongiorno, io sono andato a lavorare con la voglia sotto i piedi.
0: Ti credo.
1: Alessio da Pordenone.
0: Ti credo. Andiamo a lavorare. Perfetto, molto bene. L'inno di tutti i lavoratori di questo sabato mattina. Poi sentiamo.
2: Ciao Company. Ciao. La stessa cosa che mi tira giù dal letto tutte le mattine. Officina. Quindi un'altra mezza giornata di officina piena oggi.
0: Coraggio, buona fortuna. Poi.
3: Un saluto a tutti quanti.
0: Ciao.
3: Cosa mi ha buttato giù dal letto a quest'ora?
0: Che cosa?
3: Ha buttato giù il fatto che sto già consegnando pacchi da un'ora.
0: No.
3: E sicuramente ne avremo ancora per altre 5-6 ore. Quindi questa è la nostra giornata oggi. Un saluto a tutti.
0: Posso dire benedetti i corrieri là fuori che insomma sotto il caldo consegnano i nostri pacchi. Io ho ridotto gli ordini per questo mese di luglio, però c'è un corriere, so che è qua, che non mi conosce dai pacchi, perché in un periodo consegnava solo cose mie. Va bene, io ho ridotto per farvi lavorare meno, ho smesso un po' di ordinare cose compulsive online. 333-2688-688, che cosa fate in questo sabato mattina e soprattutto perché siete svegli alle 8:13? Week.

0: i vostri messaggi scritti che ho ignorato perché ero preso un attimino con i vocali. Tipo giro in giro all'alba. Bello questa cosa con la Angie, che presumo sia il cane. Ciao da Simone, bello questa foto molto molto artistica. Abbiamo poi un ascoltatore: sono già più di 3 ore che sono sveglio, inizio a lavorare alle 6 per un'azienda che fa navi, coraggio. Poi Sara, in partenza verso il lago di Santa Croce, trekking e stasera concerto dei Negrita. Allora buon concerto. Poi c'è chi è stato svegliato dal cane, non posso leggere tutto il resto del messaggio, molto bene. Ciao company, mi ha tirato giù dal letto la sveglia per partire per il mare, buona giornata Mary, buon mare. Poi un sacco di vocali.
1: Ciao raga, ciao. Io mi sono svegliato alle prime luci dell'alba. Bene. Per andare a mandare avanti il sì. mondo del fitness,
0: il mondo del fitness,
1: facendo apertura sì. in palestra.
0: Oh, mio
1: e
0: Dio.
1: Perché anche il 25 luglio mattina ci si allena.
0: Ok.
1: Cazzo.
0: Voi vi allenate? Chicco no.
2: Sveglia, perché si finisce di lavorare a queste ore secondo noi.
0: Addirittura. E non so che lavoro tu faccio, quindi magari se vuoi dircelo, diccelo.
3: Ciao, io sono Andrea.
0: Ciao.
4: Ciao, io sono Elia.
5: Stiamo andando al mare con la nostra famiglia.
4: Ciao.
0: I pischelli che ascoltano il pischello, che bello.
6: Ciao company.
0: Ciao.
6: Io sto andando a Como a trovare il mio papà. Ciao, baci da Samuela.
0: Molto bene, un sacco di persone che vanno al mare, un sacco di persone che vanno a lavorare, mare e lavorare hanno un po' la stessa rima, no? E questo fa preoccupare, che fa rima con mare e lavorare. Va bene, lasciamo stare questa cosa, va bene? 333-2688-688, ancora un po' di messaggi per, diciamo, capire che cosa fate là fuori. Poi ho un sacco di argomenti incredibili in tasca, solo che non mi ricordo se la destra o la sinistra.

0: LB1, I Need a Signal, riprende Show Me Love di Robin S, ex Company Disc, fino a ieri, 8:29. Ancora un po' di messaggi con cose che state facendo in questo sabato mattina. Salutiamo Mr. Fox da Milano che dice buongiorno con tante in fondo, quindi è un buongiorno, va bene. Già sveglio e in partenza, diretti verso un mercatino del vintage del vinile nei dintorni di Milano. Mi piace questa cosa, bello insomma andare ad ascoltare dischi, fare cose. L'ho fatto a Londra per la prima volta, però non li ho ascoltati, sai, la timidezza ti porta a dire vabbè dai, scelgo questo, l'ho preso, basta. Altri vocali.
1: Allora, io stamattina mi sono svegliata alle 5:30 per andare in montagna col cane e il cane a metà strada ha vomitato, quindi stiamo tornando a casa.
0: Grande, grande, benissimo, guarda, così almeno non fai fatica. Il cane le sa tutte per tornare a casa anche lui, non c'ha voglia di andare in giro. Poi
2: io stamattina mi sono svegliato presto perché devo andare alla CNA a fare il corso di idoneità professionale.
0: Bene.
2: Però sono alla fine del corso, quindi gli ultimi due mesi ci sta, devo svegliarmi presto tutti i sabati e tutte le domeniche. Dopo
0: vale
2: tutto,
0: la pena però, dai.
2: Dopo aver finito il corso potrò aprire un'azienda di trasporto di camion per conto mio.
0: Molto bene, così diventi imprenditore di te stesso, datore di lavoro di te stesso. Ti metti, ti dai le pacche sulle spalle, poi ti alzi dal letto da solo, le tasse e tutto il resto. È un mondo bellissimo. Dai, tra pochissimo potremo parlare di lavoro, potremo parlare di cinema, potremo parlare di museo. Adesso faccio un piccolo summit tra Chicco e Chicco e provo a decidere l'argomento di oggi. Week and go. Radio
3: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo.
0: Scusa,
4: auguri.
0: Scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
0: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
0: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
0: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè,
0: comunque,
4: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
0: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, con gli informativi su finecobank.com.

8, come promesso ci sono un po' di notizie che ci portano in giro per il mondo, ma ho bisogno di una base, grazie, molto bene. Belle cose successe in giro per il mondo, partiamo dalla Finlandia dove è stato lanciato il primo tour turistico al mondo pensato per cani. Ci sarà un'isola libera e aperta 24 ore su 24, 7 su 7 solo per loro. Ci spostiamo in Uganda, dopo quasi 40 anni dalla loro scomparsa il rinoceronte bianco torna nella valle di Kidepo. Bello. Giappone, alcune aziende hanno aggiunto 6 giorni extra di ferie per i dipendenti non fumatori. E quindi io che vado via 15 giorni faccio 15 giorni più 6, molto bene. Messico, gli animali sono stati riconosciuti come esseri senzienti nella Costituzione. Poi in Danimarca puoi andare in kayak gratis, perché si paga, vabbè, contribuendo nel frattempo a raccogliere plastica e rifiuti galleggianti. Quindi vai in zone un po' protette lì e fai anche la raccolta della plastica. E in Regno Unito, dopo 6 anni di bonifiche, il Tamigi è ufficialmente balneabile. Ha aperto il primo sito gratuito per fare il bagno nel fiume. E ultime con Bhutan, o Bhutan, Bhutan o Bhutan? Bhutan è l'unico paese al mondo carbon negative dal 72, misura il progressivo non col PIL ma con la felicità interna lorda. Che carini. E basta, queste le belle notizie in giro per il mondo. Sì,

altre? Ne avete? Magari è successo qualcosa nella vostra zona, è successo qualcosa nel vostro quartiere che è una bella notizia dopo anni? Potete dirlo al 333 2688 688, ma come sempre non siete obbligati.

0: grande The Weeknd dal 2020 cantava Save Your Tears, e tra l'altro oggi e domani, quindi 25 e 26, sarà in Italia e a Milano, quindi salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Company che hanno preso i biglietti. Ho un amico, insomma, che ha cacciato 350 euro per i biglietti, però The Weeknd capita una volta sola, calcolando che dovremmo essere alla fine, insomma, di quello che è il suo percorso. Poi capiremo che cosa vorrà fare nel futuro, aggiornaci. Tra pochissimo, un successo del passato, uno del presente, le Company News, e ci sarà anche Giulia Pego che piano piano sta tornando anche dal bagno. Tutto a posto?
1: Sì!
0: Fatto quello che dovevi fare? Pronta, prontissima?
1: Prontissima!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Energia 90. Enjoy this trip. Energia 90.

0: la sedia, quindi dovrò restare qui fino alle 2, non lo so. Però assegno tutti gli straordinari poi all'azienda, che questo mese mi pagherà il triplo in teoria, vista la giornata di oggi. È stato bello, ci risentiremo esattamente fra 15 giorni, se tutto va bene, salvo modifiche eventuali, morti improvvise da parte mia. Insomma, vi aggiorno, vi tengo aggiornati. Tra pochissimo ci sarà Giulio Pego, tra poco, proprio subito subito, la redazione, le Company News con Egidio Ferrante. Da Chico è tutto, ciao! Le 11 in punto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. A 26 anni, l'uomo fermato in un casolare abbandonato ad Eboli ha confessato di aver ucciso Luigi Esposito dopo una lite. Il corpo del giornalista è stato trovato carbonizzato vicino alla sua auto. Il giovane fermato è un senza fissa dimora tunisino. La svolta nelle indagini è arrivata grazie ad un'impronta digitale lasciata sul luogo del delitto. Vasti incendi boschivi stanno devastando Francia e Spagna. Oltre 200.000 persone sono state evacuate, 60.000 solo nella regione di Bordeaux. Madrid ha dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità francesi ordinano evacuazioni villaggio per villaggio. Dopo quasi due settimane di attacchi quotidiani, il comando centrale degli Stati Uniti non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran vorrebbe trovare un accordo, ma ha ribadito che l'Iran non può avere armi nucleari. Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, ha sporto denuncia in questura dopo aver ricevuto gravi minacce sui social network. Gli attacchi sono legati alla vicenda della morte di Abderrahim Fakir e ai successivi disordini urbani. L'autopsia sul 42enne avrebbe evidenziato sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato in Molise, avvertito dalla popolazione di Pizzone in provincia di Isernia. Al momento non si segnalano vittime né danni a cose o persone. Molti residenti sono scesi in strada spaventati dalla scossa. Poche ore dopo, una seconda scossa di magnitudo 2.2 ha interessato lo stesso epicentro. Lo sport calcio: Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta della Federcalcio italiana per allenare la nazionale. Sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha dichiarato il tecnico catalano. Il nuovo CT azzurro sarà, salvo sorprese, Andrea Pirlo. Per la Formula 1, nelle ultime libere a Budapest brillano le Ferrari. Miglior tempo per Hamilton davanti a Leclerc. Oggi le qualifiche. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica la app.
1: Radio Company.

0: Eva Max con Kings and Queens, il disco che apre, amici e amiche, le nostre tre orette che passeremo insieme questa mattina, come anticipato dal mio gentil collega Chicco. Io sono Giulia Pego a farvi compagnia fino quindi alle 14. In realtà io sono qua già da un'ora e mezza per solidarietà nei confronti dei colleghi, e quindi, esimio collega, mi sa che ti tocca stare qua insieme a me fino alle 14.
1: Per forza?
0: Sì.
1: Non c'è
0: sì.
1: nessun altro che vuole venire?
0: No. E quindi ti tocca farmi compagnia.
1: Io volevo andare
0: 14.
1: In ferie da adesso.
0: Anzi, amico mio, mettimi una sigla.
1: Non ho una sigla.
0: Ma guarda.
1: Però guarda posso fartela. Posso fartela se vuoi.
0: La canti tu.
1: Dammi un secondo.
0: Vai, canta.
1: Dammi un secondo. Ehi. Aspetta, così.
0: Che bella sigla.
1: Giuli,
0: io adesso registrerò questa cosa, sappilo, e ogni sabato in cui mi capiterà di essere in diretta fino alle 14, questa sarà la sigla ufficiale. Buongiorno a tutti, so che siete all'ascolto già da questa mattina, a chi si fosse appena collegato invece, benvenuto, buongiorno, state ascoltando Radio Company, vi lascio già il numero per interagire con me, per quello che vi va, un complimento, un insulto, un come va, un che cosa state facendo, un dove siete, al 333 2688 688. Noi siamo pronti per cominciare.

ora in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: singoli di David Guetta, in questo caso insieme a Bebe Rexha, si chiama Sad Girls, ad aprire ufficialmente le danze nella nostra mattinata insieme con Giulia Pego e ahimè a farmi compagnia e a farci compagnia fino alle 14 anche il nostro Chicco. Va bene, intanto dopo la sigla che abbiamo messo questa mattina gentilmente offerta dal collega, ci è stato gentilmente anche suggerito di cambiare spacciatore. Però
1: già
0: no,
1: fatto più volte tra l'altro.
0: Però
1: vabbè,
0: no, posso dire in realtà, cioè se questi sono gli effetti non bisogna cambiarlo, bisogna tenerlo. Spacciatore che si chiama macchinetta del caffè, attiva dalle 7:30 del mattino e quindi 8 caffè in corpo, questo è. Poi sentiamo chi c'è. Buongiorno, i caffè!
2: Ciao Radio Company, io sto andando all'Acquafolia a Caorle con buongiorno mio fratello e mio papà e siamo incolonnati 34 minuti per fare 2,8 km. Ciao!
3: Aia. Ciao Radio Company!
0: Aia, non solo 34 minuti per fare 2,8 km, ma hai anche il naso chiuso, mi sa, ti sei anche ammalato. Vabbè, guardiamo il lato positivo, intanto appena arriverai là ti spaparanzi e probabilmente ve la godrete ancora di più. E poi bisogna comunque ringraziare il papà che vi porta a fare il weekend in piscina e comunque un piccolo weekend di vacanza, perché ho letto questa mattina un articolo dell'ANSA che praticamente ci ha buttato giù di morale, nel senso che ha confermato una cosa che un pochino tutti sapevamo, ma che da 10 anni a questa parte i prezzi per le vacanze e per i viaggi sono decuplicati. Ogni anno è un pochino di più e siamo arrivati a prezzi veramente alle stelle, quindi gli italiani per forza di cose si sono dovuti adattare alla situazione. Abbiamo avuto addirittura un più 193% per i voli nazionali, voli europei 187%, e io però mi vorrei soffermare su un mezzo di trasporto che ha aumentato, che ha praticamente raddoppiato il suo costo, che è quello del traghetto. Ok? Grazie. Grazie mille, questo è anche l'effetto del caffè la mattina. È più o meno lo stesso suono. Voglio parlare di traghetti, in questo caso non siamo in Italia, siamo all'estero, ma il caro prezzi per le vacanze è una cosa che ha toccato un pochino tutto il mondo. Tra poco ve ne racconto una che potrebbe essere magari anche da spunto a qualcuno di voi.

0: 2004, quando noi insieme a Kevin Little cantavamo fieri e orgogliosi questa canzone che si chiama Turn Me On, non avendone poi in realtà mai letto il vero testo, il vero significato. E io vi invito a non andarlo a fare, perché sennò è da ammanettarci tutti per aver detto cose così oscene quando eravamo magari un pochino più piccoli. Ancora buongiorno amici e amiche, sono quasi le 11:30, state ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego. Poco fa vi ho riassunto un pochino l'articolo dell'Ansa, che in realtà è più da ansia, perché ci ha raccontato e ci ha confermato che il caro vacanze sia una grande realtà, che da 10 anni a questa parte i prezzi sono decuplicati. Uno tra i tanti che in realtà, vabbè, non decuplicato, però è almeno raddoppiato, è il prezzo dei traghetti. Non tanto in Italia quanto più nel mondo. Siamo in Australia in questo momento. Vi accenno questa cosa, poi con calma approfondiamo. Traghetto troppo costoso per arrivare sull'isola, costruiscono una zattera. Ora, questa tratta avrebbe impiegato 45 minuti, loro ci hanno messo 4 ore e mezza, ma chi se ne importa, voglio dire, almeno abbiamo risparmiato, certo. E voi direte, ma scusa, se hai fame, se hai sete, se devi andare in bagno, no problem, hanno costruito anche un barbecue e un WC. Tutto questo lo approfondiremo tra pochissimo, anche perché il prezzo del traghetto era veramente alto e quindi tutto sommato io li capisco, ma vorrei parlare insieme a voi questa mattina di modi per risparmiare. Facciamo gli italiani quelli tirchi, o dei metodi che avete voi, oppure cose che avete fatto nella vita, magari la genialata per riuscire a risparmiare qualcosa, che può essere risparmiare in tempo, anche risparmiare tempo, risparmiare denaro, qualsiasi cosa, o magari invece un po' la minchiatina fatta, che avete detto, sai, io ci ho fatto questa strada perché volevo sono andata fino in Slovenia per fare benzina, però io abito a Roma, quindi in realtà la benzina ne ho speso più di quello che poi è stato il vantaggio. Parliamo di questo quindi al 333-2688-688, modi, genialate o minchiatine fatte per risparmiare. Radio Company, the summer is magic.
1: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri,
4: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: questo, dillo al mio cuore, quello che cantavano nel 2021 Medusa e Ozier qui su Radio Company, quello è quello che cantavano loro. Ma adesso, sempre a proposito di cuore, amici e amiche, abbiamo la seconda chiamata del companiversario di oggi. Al telefono abbiamo Filippo. Buongiorno Filippo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ma che voce seriosa che hai, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ok.
1: Vabbè, sono al lavoro, però dai.
0: Ah, ok, ok. Allora, io non ti chiedo subito che lavoro fai, perché ho una domanda che ti devo fare tra poco, ma intanto ho una dedica molto carina da leggerti. Vuoi? Io immagino che tu sappia già da parte di chi sia questa cosa, giusto?
1: Sì, lo immagino.
0: Ecco, perché che giorno è oggi?
1: Dovrebbe essere l'anniversario con la mia compagna.
0: È giusto, non dovrebbe essere, lo è, lo è. Allora ho un messaggio da parte sua, te lo leggo. Un augurio per il primo anno insieme e hai portato il sole nelle mie giornate. Ti amo tanto, sbirretto del mio cuore. Filippo.
1: Aspetta che sento tutto rimbombante.
0: Oh no, te lo rileggo. È perché il messaggio d'amore rimbomba dappertutto nella stanza dove sei. Te lo rileggo.
1: Ok.
0: Auguri per il primo anno insieme. Hai portato il sole nelle mie giornate. Ti amo tanto. Da Alessia.
1: Ok, adesso l'ho sentito.
0: Ok, ok. Cosa vuoi rispondere ad Alessia?
1: Aspetta un attimo, perché mi sta arrivando tutto l'eco della telefonata dopo.
0: Oh no, va bene, non importa. L'importante, Filippo, è che ti sia arrivato il messaggio d'amore, ok?
1: Mi è arrivato, e se posso rispondergli.
0: Certo.
1: Ti amo tantissimo e anche tu sei il senso di tutte le mie giornate da un anno a questa parte.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia. Grazie per averci fatto sentire tutti soli. Perché voi siete felici. Un augurio allora, non solo da parte
1: Grazie.
0: Di Alessia, ma anche da tutti noi di Radio Company. Aveva concluso con sbirretto del mio cuore. Sei una forza dell'ordine, Filippo.
1: Esatto, sì.
0: Ok, ok, va bene. E allora tanti tanti auguri di buon anniversario per voi. Festeggiate. E tantissime buone cose anche per il futuro.
1: Grazie, grazie Anita, la mia compagna. Grazie tanti a voi ragazzi.
0: Grazie a te.

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors nel loro ultimo singolo che si chiama Partenope. Amici, abbiamo poco tempo a disposizione da passare insieme fino alle 14. Non faccio in tempo, grazie intanto per i messaggi che sono arrivati, non faccio in tempo a chiamarvi, ma c'è lui che si voleva fare un autoaugurio. E chi sono io per smontare la sua autostima? Quindi Paolo da Castelfranco Veneto ci scrive e dice: volevo farmi gli auguri. Oggi compio 58 anni, stasera si festeggia con 70 amici nel giardino di casa, si festeggia anche la mia pensione. E allora, bravissimo Paolo, come fai ad avere 70 amici nella vita? Io se arrivo a 7, sono tanti, unendo anche familiari e conoscenti, conoscenti proprio alla larga. Tanti auguri, congratulazioni anche per la pensione. Per quanto mi riguarda, in questo momento ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo per i saluti ufficiali.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: chiuso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Rockwell con Somebody's Watching Me. Questi erano gli ultimi due dischi della mattinata di Radio Company, o meglio, della mattinata fino ad adesso, perché per quanto mi riguarda ci salutiamo, amici e amiche, grazie per la compagnia. Adesso la linea la diamo a Tanitia Ferrari con il suo Company Maximum. Io invece ritorno ovviamente domani dalle 13 alle 14 con il Millennium Mix e poi in diretta lunedì dalle 11 alle 13 con Snack. Amici e amiche, buon weekend, fate i bravi, vi abbraccio, ciao! Un minuto e saranno le 14.
1: Radio ciao, ciao. Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company.
1: Benvenuti cari amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio, sabato 25 luglio, è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Come state? Che bello salutarvi, raggiungervi come sempre con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo ai nostri rumors. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca, incominciamo subito con Gianna Nannini e Marrakesh.
0: Company.

0: Radio Company.
1: Un'eccellente collaborazione tra il cantante britannico Callum Scott e il DJ producer Jack Jones che abbiamo ritrovato questo pomeriggio. Benvenuti cari amici, buon fine settimana a tutti voi. Ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company. Massimo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Radio Company.
1: Ciao amici, buon sabato pomeriggio, buone vacanze, buon lavoro a tutti voi. Ben ritrovati nel nostro Company Maximum del sabato pomeriggio. Di chi parliamo adesso? Si conferma l'artista donna con più copie certificate in Italia nella prima parte di questo 2026. Stiamo parlando, ragazzi, di 5 milioni di dischi venduti

0: Radio Company.
1: Prima collaborazione per loro, hanno lavorato insieme divertendosi, condividendo musica ma anche lo stesso modo di vivere, il mood legato alla vita. Drive Safe con noi, Miles Smith e Niall Horan. Ricominciamo tra qualche minuto, a voi benvenuti, buon pomeriggio, che meraviglia restare con voi il sabato pomeriggio insieme a tutte le tracce più belle che ascoltiamo nel corso della settimana. E tra qualche minuto qui su Company, ancora Company Maximo, ma tra poco
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC. Ice MC. 90 Festival,

0: Capo Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
3: Company Radio Company.
4: Ciao a tutti, benvenuti, buon weekend, buon sabato pomeriggio con Radio Company, sono Tanita Ferrari. Siamo pronte per ritrovare loro, una collaborazione di cui tanto si è parlato, è fuori da fine giugno il brano che adesso ascoltiamo. Vi posso dire che lei, perché qui sono in due, una collaborazione tra persone che insomma si conoscono bene, hanno già realizzato anche altre cose insieme. Per quanto riguarda lei, Emma sarà in tour fino al prossimo 9 settembre e questa è una data molto importante per lei, perché sarà un evento il 9 settembre a San Siro. Emma, e adesso insieme a Fabri Fibra, Antidroga.
3: Company.

0: rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti nei nostri rumors di Company Maximum. Salutiamo chi? Elena Barolo e Achille Lauro. Ma quanto si è parlato di Elena Barolo questa settimana? Una dedica veramente inaspettata e inattesa ha attirato l'attenzione di Elena Barolo e soprattutto di Achille Lauro. Lei chi è, ragazzi? Ma come? L'ex velina ha infatti scelto di citare Achille Lauro come vero e proprio rimedio alle ferite d'amore, facendo scattare la curiosità sui social. Ha chiuso di recente la sua relazione, si sono lasciati con il suo compagno di questo lungo periodo e lei si è fatta fotografare sempre stupenda, di una bellezza disarmante, con questa magliettina, appunto con una dedica per Achille. E cosa c'è scritto su questa t-shirt? Bagnato, ovviamente. E comunque c'è sempre Achille Lauro. Una frase ironica, misteriosa, che ha subito alimentato le ipotesi dei fan, no? Che magari tra di loro ci fosse qualcosa. Noi in realtà Elena Barolo ha dichiarato: sai che c'è, ogni volta che io soffro un po' per amore ascolto le canzoni di Achille e mi sento meglio. E a proposito di Achille, dopo un anno da protagonista segnato dal debutto negli stadi e da una lunga serie di concerti sold out, Achille Lauro ha annunciato che trascorrerà l'estate lontano dai riflettori per dedicarsi completamente alla scrittura di nuova musica.

0: Papi, Topic Becky G su Company nel nostro sabato pomeriggio. Noi come sempre ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo, restate con noi, benvenuti Company Maximum ogni sabato pomeriggio tra le 2 e le 5 del pomeriggio, quindi di musica bella ne abbiamo ancora tanta da condividere e tanti rumors, tante cose che vi voglio raccontare tra poco su Company.
1: Company. Maximum.

Terra Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: più.
1: Noemi su Company questo pomeriggio con Tu cosa fai questa sera? Ma come sono contenta perché lei sta molto molto meglio, meno male, è stata dimessa dall'ospedale dopo quello che le è capitato. Ovunque sui social, la carta stampata, tutti hanno parlato, hanno fatto vedere attraverso i video il momento in cui Noemi è caduta dal palco e si è fatta male. Lei, amici, le è stato riscontrato un politrauma cranico al bacino e al polso e ovviamente la tournée estiva è stata rimandata, è stata per il momento sospesa. Con noi c'è la Noemi, tra poco ricominciamo. Benvenuti da noi, sei su Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
4: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
4: ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: collaborazione su Company di grande successo, Bob Sinclair con Kizza. Questo è un remake in versione house dance che ha ottenuto veramente un grande successo tra la metà degli anni 80 e il periodo degli anni 90. Per capirci loro, quando dico no, quel cazzo rifaccio, cioè, a cagare, rifaccio l'otto.
1: Company. Massimo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti cari amici, buon sabato pomeriggio, sono Tanita Ferrari, un grande abbraccio a tutti voi anche dal nostro Stefano Bosca. Che cosa si fa adesso? Adesso cari amici noi mandiamo un grande abbraccio a tutti gli amici del Salento. Radio Company le puoi ascoltare con tante modalità, in FM, in DAB, mentre viaggi, mentre ti sposti. Ti invito anche a scaricare l'app gratuita di Radio Company che ti consente di essere connesso con noi praticamente H24 ogni volta che ti va. Ho citato il Salento per un motivo molto preciso. Irama, quando vuole proprio staccare la spina dal mondo, va proprio in Salento e spesso volte questa cosa l'ha fatta e anche più volte ha dichiarato pubblicamente: il Salento mi rappresenta perfettamente nel mio DNA. Irama, cabana.

0: Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti. Di chi parliamo all'interno dei nostri rumors? Parliamo di Lamine Yamal. Questo vuol dire che parliamo di calcio? No, no, non solo dribbling girl, ma Gesù il Prato Verde. Lamine Yamal mostra anche un lato più personale e sorprendente. Magari questa è una cosa che proprio non ti aspetti da lui, no? Il giovane talento del calcio spagnolo, in un'intervista che ha rilasciato a Mondo Deportivo, ha raccontato la sua grande passione per Michael Jackson. Sì, sì, tra una partita e l'altra il fenomeno classe 2007 trova spazio anche per la musica e per un artista che ha segnato intere generazioni. Michael Jackson, con il suo stile inconfondibile, le sue performance spettacolari, il suo talento unico, è una delle icone che affascinano il giovane campione

0: Radio Company. Massimo.
1: Cari amici, benvenuti a tutti voi, buon sabato pomeriggio, anche insieme a Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor. Abbiamo ritrovato J'adore, che è diventato virale sui social, superando l'importante traguardo di 9 milioni di streaming su Instagram. Tutti i miei colleghi, Allora, che facciamo adesso? Adesso ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Benvenuti, buon weekend a tutti voi, cari amici. Buon sabato pomeriggio con Radio Company.
0: Massimo!

0: sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Company. Radio Company
2: Maximum. Radio Company Maximum. Ciao a tutti cari amici, buon sabato pomeriggio, come state? Come va la vostra vita in questo periodo, in questa estate calda, veramente, veramente calda, che ricorderemo anche per questo motivo, tra l'altro. Allora, noi qua tutto bene, cari amici, salutiamo tutti coloro che ascoltano Radio Company un po' di più durante il fine settimana, perché per un motivo o per l'altro durante la settimana magari non ci riesce. Tra queste persone ce n'è una che mi ha scritto nel corso della settimana. Ciao Giacomo, un grande abbraccio a Giacomo, che ascolta Radio Company da Trento. Quando posso vi ascolto in streaming, e questo succede molto spesso durante il fine settimana, perché ho molto più tempo per me e c'è Radio Company insieme a me in streaming, e mi piace molto questa cosa. Grazie Giacomo. Ricominciamo con Anna, che è uscita lo scorso 10 luglio con A Million Dollar Babe. All'interno ovviamente c'è questo singolo che sto tenendo in questa estate, veramente un grande consenso, grande successo.
3: Company,

0: Radio Company.
1: Massimo. Gli Offenbach su Company, questo duo elettronico francese insieme alla storica band britannica Star Sailor. Abbiamo ritrovato Four to the Floor. Ci fermiamo per qualche minuto, beviamo qualcosa di fresco, ci sta? Io direi di sì. Tra poco ricominciamo, sei su Company e tutto questo è Company Maximum.
0: Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Ma quanta voglia c'è di fare festa ogni volta che passiamo questo pezzo qua, gli Another, insieme a 55 Ultra, Talk to You. Questa è Radio Company, buon sabato sera con noi. Questione davvero di pochi, ma veramente pochissimi attimi. Dai, restate con noi, ricominciamo tra poco con Marrakesh su Company e Crazy Love, tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company.
1: Massimo Company, ciao amici, Radio Company siamo a voi e siamo andati a salutare, abbiamo fatto un piccolo viaggio stasera, abbiamo raggiunto la destinazione di questo DJ e producer britannico, Pausa, conosciuto in tutto il mondo insieme a questa storica band che ha realizzato grandi cose tra gli anni 80 e 90, metà degli anni 80 e 90 senz'altro, sto parlando di Adventures of Stevie V. Questa è Radio Company, restate con noi, ricominciamo tra poco con Company Maximum e con tanti altri rumors.
0: Company. Maximum.

amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon sabato sera. Come state? Come va? Amici cari, un saluto a tutti voi, a chi canta le sue canzoni, a chi si diverte ogni volta che lui canta e ascolta anche con attenzione le interviste che rilascia, perché sono, dal mio punto di vista, tutte da ascoltare per tutta una serie di aspetti, anche per i suoi legami con la famiglia, con la mamma e tante altre cose. Allora, da ieri è fuori, da ieri, Parlare d'amore, il nuovo singolo di Saif contenuto all'interno dell'album Santissimo, che sta ottenendo veramente un grandissimo successo. Tante date ancora per il suo tour. La prossima è 31 luglio, tra qualche giorno lui sarà a Bari, e il 6 agosto a Lignano Sabbia d'Oro. Così approfitto per mandare un grande abbraccio a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Lignano Sabbia d'Oro. Ciao amici, un bacio a voi. Il 15 agosto sarà a Olbia e tante altre date. Ce n'è ancora una, vi dico quella del 28 agosto, sarà a Maratea in occasione del grande festival di Maratea. Poi magari le date di settembre ve le racconto la prossima volta. Saif, buona domenica.

0: Cari amici, dove andrete in vacanza? Vi state già organizzando? Sapete perché parlo di vacanze? Perché di recente ho letto un'intervista che ha rilasciato Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Nonostante il successo da stadio, magari sai, tu pensi faranno delle vacanze esotiche, ovviamente sia Riccardo che gli altri dei Pinguini Tattici Nucleari. No, loro sono legatissimi alla loro terra e hanno anche dichiarato questa cosa qua che mi ha fatto sorridere. Dopo un periodo molto tosto di lavoro, un periodo molto impegnativo, per quanto ci riguarda, la vacanza ideale, anche per un giorno solo, rimane una giornata di relax sul lago di Iseo oppure alle terme di San Pellegrino. E l'hanno detto loro. Un abbraccio ai Pinguini Tattici Nucleari, sei su Company, ricominciamo tra qualche minuto.
1: Radio Company Spot.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up. Company.
1: Ciao amici, benvenuti e buon inizio di serata a tutti voi. Buon weekend, ciao, sono Tanita Ferrari con il nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca, tutto bene? Si sta organizzando per la serata, ve lo volevo dire. E voi? Vi state organizzando per la serata? State pensando ai viaggi, a quello che vorrete fare? Magari avendo un po' di tempo a disposizione sarebbe bello fare un viaggio in giro per il mondo. Pensate che c'è anche chi lo sta facendo, chi l'ha fatto e chi... o concretamente è una cosa che vorrebbe sperimentare, non male. Viaggiando nel mondo, per il mondo. Carol G, Manu ciao.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, buon weekend, buon sabato. Il mondo della musica è in fermento per tutte le news che circolano in questi giorni in merito al nono album di Rihanna. A 10 anni dal suo ultimo lavoro, la pop star di Barbados sta esplorando territori sonori del tutto inediti. Sì, perché si sta avvicinando, è rimasta molto

0: ed era Bob Sinclair. Noi ci fermiamo tra un po', ritorniamo con preziosa la voce, quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte del sabato verso Rewind, quasi mattina, sempre con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. C'è DJ Nick alla console, pronto a mixare anche Tell Me Why del 99 su Media Records Big Sur. Prezioso, la voce è quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: 7 minuti. Torniamo insieme alla Bush.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company.
0: Quarta ed ultima parte di Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni e successi degli anni 90 con Mauro Tonello e DJ Nick, sempre alla console, La Bush, grande successo degli anni 90 con Sweet Dreams, ed essere precisi era il 1994.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Nikita, la sua Eterna Divina, del 94 su Dance Work.

0: insieme a Usura e Datura, o Usura e Datura, concludiamo anche la quarta parte di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick per aver mixato le nostre quattro tracce. Noi ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Compagnie présente Fluido, Fluido. L'apéritif créatif plein air, la musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

non solamente a bordo piscina, non solamente la cena, ma anche live in diretta su Radio Company ogni mercoledì dalle 22 alle 23, il fluido en plein air. Buonasera.